0: facciamo, beh?
1: Boh, non lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli te o...
0: Parlo io, che tu vuoi da me?
1: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai?

0: non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.
1: Ragazzi di Bolza, Genova. Ciao ragazzi, state bene? Sono Didi di Certosa, oh. Un saluto ai ragazzi di Bolzaneto. Una

0: facciamo, beh?
1: Paola, lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli te o?
0: Parlo io, che tu vuoi da me?
1: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai?

0: facciamo, beh?
1: Bolo, lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli te o...
0: parlo io, che tu vuoi da me?
1: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai, dai, zia?
0: Ballare, dai.

0: ragazzi, abbiamo una chiamata. Sentiamo chi è che scassa la minchia. Pronto, ciao, con chi parlo?
1: Ciao, sono Pino.
0: Ciao Pino, da dove ci chiami?
1: Dalla pizzeria.
0: Sei in onda, Pino, vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, volevo dire una cosa. Che sì. Voi da radiografia siete bravi guaglioni. Però grazie. C'è sta cosa che non mi piace tanto. Che fate del Napoli così? Napoli sì, è tanto sì, bello sì. Ci stanno tanti problemi. Ma non è che sto tutto quanto così.
0: No, hai
1: insomma,
0: perfettamente
1: strano,
0: ragione.
1: Napoletano, insomma, non
0: certo, certo.
1: Non è che fanno queste cose,
0: certo,
1: sì. Però.
0: E basta, ho capito.
1: Non fanno piacere. Insomma,
0: ho capito, ammazza,
1: ecco.
0: Che palle.
1: Che costa Master of Pizza, ma non può fare la guardia da Stinano, ora non gli voglio sentire più. A boh.
2: Estás escoltando Radio Piratona 106.1, emitiendo dende Algalab.